0: mais. Ai, tu, desse forte arcando, tesouro meu.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, che hai?
2: Apri per coiattelai, or che hai che?
1: Ah, ah, ah, esse ne, ga che se no?